Gabba da ba gabba da di da ba da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da ni da da di da